detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: tus oídos.
1: RTV México, solo para tus oídos.
2: Italianísimo por RTV México, solo para tus oídos.
3: Tradiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai, se non li perderai. Tradiscono i decenni.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.